racconta com'era la vita d'autunno. Nel tuo giardino un'ombra di luna ti guardava passare, respirava lento.

chiamati al collare, come nuvole basse e nere, prigioniere, racconta com'era la vita d'inverno, la forza del vino, un caffè appena buono e di amori che nascono al ruggito.